È già scasciato tutto coso, ma anche questo. You know, there's all the microphones they put on the stage. It's the Italian Broadcasting Company.

the husbands. Me too. Da mattina la sera sembra zappà, più stanco di sempre, più vecchio di fa.